aŭdas kandro, muskolsnois por diriaj stan kun tem longglor. Kaisa semprene sin ungla, moskops en lei kom les corsa nel verga, kilmes di gioi torse in palaizze cambra, e non am tan fraire pare ni uncle, che in paradis naura doble gioi marma.